0: adesso quanti a radio Vox FM ascoltiamo il programma Ora della Venoba. Musiche, storie e ciacole.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno radioascoltatori della Radio Vox, del nostro programma La Ora della Venoba. Scomiziando un co' sabato a mattina, che sempre veniamo della radio delle 8 alle 9, il nostro programma La Ora della Venoba. Ben, Tony me buongiorno Tony, buongiorno Gravetto. Tony me parla tanto sopra i nostri pupà, di saper parlare di più. Sarebbe interessante che i nostri figli anche e sentisse sopra questo, perché le persone si dismentega di parlare, di dialogare con suo papà, sua madre, anche suo fratello. Si pensa sempre in telefono, in televisione, e si dismentega di sentarsi a mesa e parlare. Questo sarebbe un momento tanto importante della nostra vita. Quando siamo giovani non diamo tanta importanza a che storie lì, che momenti lì, ma dopo che si arriva ai 40, ai 50, ai 60, si sente di più che i momenti sarebbero stati tanto importanti, e noi altri seguiamo, non desmentegai, seguiamo da sar passar. E con i nostri figli penso che acontecerà una cosa così, perché il giorno di incontro è tutto differente, è tutto con la tecnologia, quel cellulare si dismentica di tante cose, di conversare per portare avanti anche la nostra storia. Beh, dopo Gravetto anche mi conta una ciacola e parla sopra un pochettino di cose anche che acontece, certo? Scominciamo allora il nostro programma con tanta contentezza, con tanta voglia di ascoltare che venga un sabato bello. Musiche allora, adesso.

io come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

0: Veroven juuri. Idyet patatune poriti heito adesso. Cara del luna, demo tolli juuri. Sapevano che già era casetta, so vedere la tramela. Capimmo juuri, dopo mangiamo juuri, no? Ma lui già era amico, ma...
1: Sì.
0: Volesse fare qualche dispetto perché l'altro gli fregano. I rendai, tal... Un ha detto, prima va qui, c'è pari juuri, là. Quando le andai rendo, che l'altro che ha visto che veniva, ha detto, adesso brinco. Quando le andai rendo a casetta, bang, ha detto, che l'altro che ha ciappato la steccata, da bocca, ha spaccato 3-4 denti, ha detto, che ha messo la mano in bocca, le andai rendo, quei denti spaccati senza juuri. L'altro gli ha detto, che compare? L'altro gli ha detto, no, ma ti che questo pide ride, no? E quando che l'altro le andava a rendere, bam, un'altra botta. E lui le andava a casa, caro Dio, senza i denti e senza i juvi.